ma te può capire chi te può bene. Se tu le parli in mezzo americano,